0: rangka tazhe ma cheba myudu me shi che karimbe kure.
1: Hako mundu wei. Deo tazhu ku tenbi sa.
0: Kari no.
1: Lak zep tian la. Ma se to che chi shi nyu yu be. Sobi gen zhe da, sar chi bi gen zhe li. Kongke che chi tezi pe chu de du. Rang ni ji dan ji deo li.
0: Rang di...
1: Kong tu sa sa bri be. Rang ge mi mang bui gi lo. Mi gyun cang wo su si chi du. Mi zu kong tu chik du we. Rang ge sar chi chi nye gi sobi gen zhe chi lo deng gi yi si du. Mi zu so na ge zhe yu me samu kong chung we.
0: Di su zhe zhe mo do ma sa ma da. Mok do ge che chi seng du ge. Cha kyu mi go ke si zhang cep che tog ma ri.
1: Xian ni nan xiao. Ji ke zu nan suo zhe ma da. Su luo da gu yu mei ran ge xie ba xie ao ma ri. Tang du. Ti li ran le sheng ne guan ne da du de ge yi. Ran ge nie ba du. Mi ma gui ge le, lang zai tian lang guan da shu yu.
0: Nie mi de, ma bi ge dong yi mo chung. Le ge guo xie ba zang yi. Tang du, nie ran le xie gu. La zai da bi zai tian le. Nie guo gu gu ma la. Ti wei guan da shi le gu ma ri. Ran ge mi de xian da le ma dang ba xia xia de. 你也没得，来个还开着鬼个嘛嘞！
1: 七六四的电话。